0: Sir. Questo l'hanno messo in forma, sì, non è?
1: The 229er Shaman, contact Shaman Control, 134.260, bye-bye.
2: 34260, United 229.